0: Solo lì, in Berlino. Kwa technology, segui se ne da eco sulla hina. Vissa ben poi oggi che lena. Egi se ne ega, ocio su me. Ya www.gcrfm.co.za. GCRFM. Eito, Rishlam.
1: Sempre com novidades.

ci colla sotto me se ne soli anzi non c'è un mamma va con mia mina si qua ma siamo mamma va mina unisi e la man a si con motto so mani va mina